0: Posso, forse ci vuole una cosa.
1: Ma con fare le foto prima ne ha fatto.
0: Cosa un po' che ti vuole poi crescere, che io essere il cielo e le schiere.
1: Che po' ti vuole anche crescere, che io essere il cielo e le schiere.